Parla, fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. Sole, posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non parlare più. Non sento più quello che dite. Sole, parla. Sole, parlami. Io vedo. Non mi legate la sua. Dopo la terra con i piedi. Guardo il sole con gli occhi.

radio-octopus.org. Giudice allo stregon che voglio bene a te. Giudice allo stregon che tu non mi vuoi bene. E che se lo stregon